0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: E pieno il paniere, a penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce! Vadi quando esce chiuda!
1: Ma...
0: Boh!

0: e una donna gelosa. Un breve istante l'arrivando, eccomi!
1: Sono strego di pazzi di un albergo.
0: In questo paese è cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: lato, ond'io mi tacqui, e cosa più prudente,
1: se assolsi.
0: Qual è il vostro disegno?
1: A norma delle feri, sire di stato, ostaggio la divina, mia sorella,
0: la tanti.
1: Sì, ma scusa che le prefiri al vento, ma sono già vento, festi, e la tanti.

andar fino ad otte ma il sicuro temo nessuno. La cappella metti un orto ma chiuso, poi c'è

0: accelerato, Bonaparte! Spennato, sfracellato, e mio papà nel sebo.
1: Scritto dice,
2: sogna cola,
0: e verifica parola. Onde giunge la notizia,
1: scritto dice la vittoria.
0: E questa sera gran fiaccolata, per via Nicola Palazzo Farnese. Ed una posita nuova cantata, con gloria tosca. E nelle chiese chini al Signor, ordi a vestiti, non più clamor, fino a fine.

0: eccellenza di gran giubilo.
1: Apprestate per il Te Deum.
0: Resta,
2: nobile tu,
0: va, frutto ogni angolo, raccoglie ogni traccia.
3: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
4: Mi sei morto!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
4: Eccola! Attenta! Quali cancelli!
0: È un'altra chiave!

vuoto, vuoto! Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo paniere tu lo conosci? Certo! Il cesto del Vittor, ma non di meno, comunque che sai, io fui.

disse egli stesso, ond'io l'avea già messo, al riparo. Libera me, Domine.

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto provvedi.
1: Sta bene il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: al giunto.
1: Entri in buon punto.
0: Comanda la tuova, comanda la caccia.
2: Un Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a merma di pitta tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scavalco lesto il muro del giardino coi miei cagnotti.

0: Era il pittore
1: Caradossi.
0: Ehi, sa dove l'altro si sconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male,

0: figlio, dite dove dunque Angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?
1: Non lo so!

tempo di infernale attenta, lo saggio di sua tenda, e scoprirà come dove.

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E ben lo sapenda, volte le volte.

0: simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier, quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordin ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!